Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni, a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione. Posizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in videocollegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni, a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la Premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste: il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista Di Martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni da Praga, la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio: Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale, un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio: non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i 2 piloti, uno russo e l'altro ucraino. Lo hanno riportato diversi media israeliani. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura alla lunare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA, però, nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese, lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la due giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio Conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro, come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo una ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta, chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza coi suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro Carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio nel Milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto e dura al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora episodi di violenza a scuola. Al liceo Ariosto di Ferrara uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo aggredito è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Ergastolo a Salvatore Ocone per aver ucciso a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano il 30 settembre dello scorso anno. E giornata di tragedie sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai, sempre diretto a Tel Aviv, è rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. Siamo al basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia comincia l'Eurocup delle altre 4 squadre italiane in campo. BC Roma debutta sul campo del Bacesheira alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga alla stessa ora. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano in provincia di Avellino una 32enne

Premier. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Mada Masra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato, mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Arriva il parental control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, un tentativo di attacco jihadista. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione con i responsabili della sicurezza. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi che lasciano la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana iniziata il 20 marzo 2003. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, mentre il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef stellato Giancarlo Perbellini. Si è spenta questa mattina dopo aver lottato 2 anni contro un raro tumore delle vie biliari. Nel 2025, un anno dopo la scoperta della malattia, aveva creato la Fondazione Colangiocarcinoma ITS a sostegno della ricerca. Il calcio, archiviate le prime 2 partite di Nations League, ce ne sono altre 2 in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini Bis. Per prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, una formazione fortissima, ma siamo l'Italia e ce la giocheremo. Mancini vuole che ci divertiamo, le parole di Scalvini in conferenza stampa. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis, c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero 1 al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra.
Ed era l'ultima notizia.

0: Grazie, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti. Ha riso di me, lo ha coltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la Premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centrosinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista Di Martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare affrontare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni da Praga, la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio: Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale, un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfè dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Visgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute, dal resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i 2 piloti, uno russo e l'altro ucraino. Lo hanno riportato diversi media israeliani. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Visgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti, il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA però nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese. Lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la due giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio Conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro, come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme di dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo una ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio nel Milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat, sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto ed ora al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora episodi di violenza a scuola. Al liceo Ariosto di Ferrara uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo aggredito è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Ergastolo a Salvatore Ocone per aver ucciso a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano il 30 settembre dello scorso anno. E giornata di tragedie sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai, sempre diretto a Tel Aviv, è rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. Siamo al basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia comincia l'Eurocup delle altre 4 squadre italiane in campo. BC Roma debutta sul campo del Bacesce Ira alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga alla stessa ora. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Madam Asra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato. Mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Arriva il parental control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, un tentativo di attacco jihadista. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione con i responsabili della sicurezza. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi che lasciano la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana iniziata il 20 marzo 2003. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, mentre il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef stellato Giancarlo Perbellini. Si è spenta questa mattina dopo aver lottato 2 anni contro un raro tumore delle vie biliari. Nel 2025, un anno dopo la scoperta della malattia, aveva creato la Fondazione Colangiocarcinoma ITS a sostegno della ricerca. Il calcio, archiviate le prime 2 partite di Nations League, ce ne sono altre 2 in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini Bis. Per prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, una formazione fortissima, ma siamo l'Italia e ce la giocheremo. Mancini vuole che ci divertiamo, le parole di Scalvini in conferenza stampa. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche i Musetti.

0: Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni, a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto all'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, lo ha accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore, assicura, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto, la Spagna che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Hansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista Di Martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute d'arresto, la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e

0: la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio: Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono, rivendicando offerte. Per l'ARERA, nel quarto trimestre 2026, la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio: non conosce battute d'arresto la Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i 2 piloti, uno russo e l'altro ucraino. Lo hanno riportato diversi media israeliani. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione. Recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel Parco Montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA però nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese. Lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la 2 giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio Conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo una ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta, chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre 2 partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5:02.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
4: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
1: I love radio.
3: Le 6 e 59 minuti.
4: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Apriamo ufficialmente questo mese di ottobre, questo giovedì mattina, e allora via via settembre, abbiamo abbracciato settembre e diamo il benvenuto anche a ottobre, il primo. E allora grazie a tutti per aver scelto Radio City, il buongiorno da parte mia, sono Betty, vi accompagno sino alle 10 e ritroviamo Shawn Mendes.
1: Ciao, sono Lori di Acqui, I love Radio City.

0: giornata di splendida musica. Allora, mamma mia, già tantissimi vostri messaggi. È già giovedì, il primo di ottobre. È un bene o un male, no? Perché il tempo vola, ragazzi. Siamo già al mese di ottobre, mamma mia, ma com'è possibile? Ma un attimo fa eravamo nel pieno dell'estate, il caldone, eccolo qua, il nostro
1: Fabio.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Ciao Fabio.
1: Dai che è già giovedì.
0: Bene così, dai che è già giovedì, è un bene o un male? No, bene, perché siamo quasi quasi alla fine di questa settimana, già vediamo, intravediamo il weekend. Ciao Fabri, buonissima giornata a te. Poi dobbiamo festeggiare due fratelli, perché oggi festeggiano il compleanno, saranno gemelli. Allora, auguri da parte di Claudio ad Andrea e a Massimo. Abbiamo anche il cognome, lo devo dire? Lo posso dire? Oh, lui l'ha scritto, io lo dico, Formini, ok. Allora un saluto speciale ai fratelloni Andrea e Massimo, oggi festeggiano il loro compleanno, quindi auguri, auguri, buon compleanno anche da tutti noi di Radio City. Allora 333-4635-873, se vi va di interagire con noi, come sempre potete farlo tramite WhatsApp. Questa è Radio City, sono Betty, come sempre vi accompagno sino alle 10. Save Tonight, dal passato anche questa, di Eagle Eye Cherry.

0: bella, è un bene. Io sto facendo il conto alla rovescia. Da sabato ore 14 sono in ferie e me ne vado 2 o 3 giorni sul lago di Garda col mio papino. Quindi va benissimo che passino presto sti giorni. Buona giornata a tutti.
1: Ma fiammetta, beh, allora capisco, mamma mia, countdown iniziato perché arriveranno le vacanze, le ferie, si parte con il papino, che meraviglia, che bel momento. Allora, il lago di Garda è un posto meraviglioso. E allora ti accompagniamo, ok? Portaci con te tramite l'app, lo sapete, potete portarci ovunque scaricando anche la nostra app direttamente dal sito, poi in FM Alessandria e provincia ci potete ascoltare sui 99.3 103.9, poi in DAB su Torino Cuneo, Milano Bergamo, Genova Savona, abbiamo aggiunto anche La Spezia. Allora fiammetta, buone vacanze, un saluto speciale a te e naturalmente un saluto al tuo papino. Buone vacanze davvero,
2: Infometeo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Infiltrazioni umide nella giornata di giovedì apporteranno della variabilità tra Liguria e Piemonte. Segnalo molta nuvolosità nel corso della giornata, con anche qualche piovasco, non escluso. Temperature massime comunque miti, con valori fino ai 25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
6: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi giovedì 1 ottobre. Le stelle dicono: Ariete, bene l'amore che gode dei favori di un'ottima Venere. Toro, la gestione familiare potrebbe non essere troppo facile, tuttavia vi soccorrerà un buon Mercurio che vi saprà donare qualche idea vincente. Gemelli, grazie alla Luna nel segno la vostra sarà una giornata piacevolmente movimentata, con ottime opportunità di riuscita un po' in tutti i settori della vita. Cancro, il giorno vi vedrà sereni nelle decisioni professionali e capaci di essere più comprensivi nei rapporti personali. Leone, giorno con tante interessanti opportunità, soprattutto per i nati della prima e seconda decade. Datevi da fare. Vergine, avrete la possibilità di riprendere i progetti lasciati in sospeso o di programmare al meglio qualche giorno di riposo. La luna dissonante potrebbe disturbare la pace familiare. Siate pazienti. Bilancia, Luna e Venere positive favoriranno il clima affettivo che sarà sereno, affinché possiate trovare all'interno della sfera affettiva la tranquillità che probabilmente non avrete nell'ambiente lavorativo. Scorpione, a causa di Venere dissonante non sono escluse piccole noie pratiche, da non sottovalutare. Sagittario, potrete contare anche oggi sull'intervento risolutivo di un ottimo Giove per attuare i piani di questa giornata, pertanto datevi da fare. Capricorno, le soluzioni che cercate ancora per un po' tarderanno ad arrivare. Infatti la posizione ostile di Mercurio potrebbe esservi di ostacolo. Vigilate! Acquario, la luna positiva agevolerà le scelte professionali, ma sarà soprattutto di stimolo per migliorare il vostro atteggiamento nei rapporti affettivi. Giornata ok. Pesci, il vostro sarà un buon giorno ricco di opportunità da cogliere per la professione, ma con qualche disputa amorosa da sostenere. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Liar Liar insieme a Chris Cabbe su Radio City. Allora, fiammetta, aspetta le vacanze, una vacanza con il papi. Allora, la nostra Silvia, lei reduce da una vacanza con il suo papà, dice: non sai, lei non sa cosa l'aspetta, ma dici: dai, che i papà sono tanto carini. Vabbè, ti fanno un po' dannare, no? Ti fa dannare il tuo papino, però meravigliosa la vacanza con il papà, dai. Silvia, buona giornata a te, grazie sempre, la nostra edicolante di Arquata. Passate da lei a ritirare il quotidiano, a comprare quotidiani, che bello, il cartaceo, quanto ci manca, è vero? Bisogna sostenere tutti gli edicolanti, tutti, perché il cartaceo è sempre bello. Allora, saluto e ringrazio anche Alfredo, il suo pony, sempre sintonizzati su Radio City. Poi saluto ancora Claudio, un bacione grande, lo mandiamo anche a Simone, grazie ancora. E poi c'è lei, la nostra dispensatrice di buon umore, la nostra Ela, eccola qua.
1: Siccome sono un po' triste, vi voglio rallegrare. Quando sono nata, mio nonno ha girato per Ovada in bicicletta gridando: è nata la bambina, è nata la bambina. Ecco il mio consiglio: gridate al mondo la vostra gioia, perché l'universo si carica di positività. Buona giornata, Eleonora da Belfort.
0: Grazie Ela, che meraviglia, ma è positivissima lei. Mamma, che bei messaggi che ci lancia, quindi grazie di esistere, un abbraccio forte a te, naturalmente a tutti voi che avete scelto Radio City. Applausi, bravi, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Let's go.

0: Allora lei scrive: ciao Bettina, buongiorno, un bacio enorme a te, a voi, sempre presente, grazie, grazie mille davvero per questo messaggio bello. Ci riempite il cuore di grande affetto, sempre sempre grazie a tutti. Michele, caffè buonissimo, sai aggiustare anche le stampanti? No, perché di già, visto che sai fare qualsiasi cosa, passa un attimino, sali qui su Radio City e magari sistemiamo anche la stampante. Già stamattina sto già litigando con la stampante. Ma perché sempre a me? Vabbè, adesso vediamo di fare qualcosa. Bisogna riavviare tutto, non lo so, adesso ci penso un attimo. Allora, ci fermiamo? Ok, 7:41, piccola pausa, tra poco anche Samber.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Amber premiato anche lui, poi insomma ha regalato veramente un bel momento l'altra sera agli MTV Music Awards, insomma un omaggio al grandissimo George Michael. Allora torniamo a noi, alle nostre notizie, perché leggevo questa mattina che recenti ricerche scientifiche dimostrano che le affinità negli stili di vita giocano anche un ruolo importantissimo, direi significativo, quando scegliamo un partner. Allora, recenti ricerche quindi scientifiche dimostrano che le affinità, quindi negli stili di vita, includono anche consumo di alcol, fumo e peso corporeo, quindi giocano un ruolo importantissimo nella scelta del partner. Siete d'accordo? Allora, è stato fatto questo studio su oltre 82.000 persone, anzi coppie, e cioè una certa somiglianza tra partner nel consumo di alcol, nel fumo e nell'indice di massa corporea, poi negli altri anni di istruzione. Diciamo che questi ricercatori hanno trovato somiglianze anche dei punteggi, no? Generalmente più deboli rispetto a quelle osservate magari nei comportamenti, diciamo così. Però altri suggeriscono inoltre che nel corso della relazione alcune abitudini possano poi iniziare a convergere, no? Resta però una domanda senza risposta, forse, cioè ci scegliamo già simili o forse diventiamo simili vivendo insieme? Ah, che quesito questa mattina, bella domanda. Vabbè, il fumo lo sappiamo, fa male, mangiare troppo pure, che vitaccia. Lo studio non può stabilirlo, perché insomma fotografa un po' le coppie, no? Senza seguirne poi l'evoluzione nel tempo. Inoltre questi risultati riguardano poi uno specifico campione, non possono essere estesi automaticamente a tutte le famiglie, per carità. Il dato interessante è quindi soprattutto questo, cioè che alcune caratteristiche legate ovviamente alla salute, in primis importantissimo, non riguardano soltanto l'individuo ma possono poi riflettersi anche nella persona, no? Con cui poi condividiamo la vita. Cioè se uno vabbè, un bicchierino di vino, il fumo lo sappiamo che fa male, per carità, non bisogna fumare, però nella scelta del partner contano anche tutte queste cose, pure il peso, ci mettiamo tutto, vabbè, l'importante è non esagerare. Per un bicchierino, dai, si va a cena un bicchierino di vino, no? Vabbè, senza esagerare, quello ci sta. E poi mantenere una dieta insomma giusta, senza esagerare zuccheri e quant'altro. Va bene, che belle notizie questa mattina. 7:50, so easy to fall in love, Olivia Dean.

Drake e Serena Brancale. E allora ricordiamo una cosa importante: ci stiamo avvicinando al fine settimana e allora domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba nelle frazioni Crebini Cazzuli torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Allora quest'anno c'è poi questa grande novità, un'incredibile esposizione dei meravigliosi trattori d'epoca. E allora appuntamento domenica prossima 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per questa festa dal sapore autentico, cioè la castagnata campagnola. Abbiamo detto è Castelletto d'Orba, quindi nelle frazioni Crebini Cazzuli torna quindi questo appuntamento annuale, no? Famosissima la castagnata campagnola. Vi aspettiamo. Intanto la musica dal passato, e che musica!

0: se magari in Liguria ti piacerebbe, devi stare qui in Piemonte. Ciao Elena, un bacione grande, buonissima giornata e buon lavoro. Tutto pronto in redazione, ascoltiamo le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Biancheri ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale Italiana conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: 80.000 persone, la Città degli Angeli, programmato proprio su Canale 5. Oh, ascolti record per Achille Lauro. Beh, certo, avevate dei dubbi. Me la canto, me la suono, io lo adoro. Allora, benvenuti su Radio City, sono 7 minuti dopo le 8, io sono Betty, grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. Ritroviamo questa di Natalie Imbruglia, Shiver.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

siti che scelgono il bar giusto per iniziare la giornata con la musica giusta, quella di Radio City. Allora, è arrivato il messaggio dalla nostra amica Patti, che saluto e ringrazio, la prof, e dice: buongiorno Betty carissima, anche al mio bar preferito suonano Radio City, ovviamente. Così mi stavo bevendo il caffè e ballavo con la canzone di Phil Collins, il ricordo degli anni della mia gioventù. Bello questo messaggio. E beh, noi vi proponiamo canzoni anche per tornare indietro, no? Vi sblocchiamo dei ricordi. In questo caso l'abbiamo fatto questa mattina con True Heart dal 1989, una canzone bellissima del grande Phil Collins. No, ma adesso Albano, leggevo che ha 83 anni, insomma veramente 83 anni a non sentirli, beato lui, è in forma smagliante, cioè si è arrampicato durante il concerto. Questo gran finale acrobatico, direi. Occhio, che l'anca un attimino, femore, sai com'è, no? Allora, per Albano probabilmente l'età non conta, si è esibito vicino a Palermo arrampicandosi su un traliccio per intonare la felicità, non lo so. Sì, felicità, quella, vedi, ci ha azzeccato. Questo popolarissimo canzone, brano, felicità, mentre il pubblico lo accompagnava applaudendo e cantando con a squarciagola. Stavo guardando il video su Repubblica, questo, cioè lui, no? Che prossimamente probabilmente riuscirà, chi lo sa, ci sarà a Sanremo, niente, compirà 84 anni il prossimo maggio. Lui si è lanciato, beh, spesso, no, in performance simili, però lo scorso anno sempre in Sicilia aveva stupito i fan, se non sbaglio, risalendo agilmente la struttura del palco, il concerto, e quindi lo ha fatto ancora quest'anno, ci ha preso gusto, probabilmente, non lo so, è una forma di allenamento, anziché andare in palestra, lui che fa? Si arrampica sui tralicci. Ecco, mamma, hai capito? Albano ha 83 anni e poi lamentati, fatti una arrampicata anche tu. Cioè, povera mamma, che saluto sempre, la mia mammina, che adoro, che amo alla follia. 8:12, questa è Radio City, io sono Betty, insieme sino alle 10, la nostra musica, in questo caso Hard Fans, la canzone dei Coldplay.

estate 2026, Samurai J con Vito Salamanca. Noi piace, quindi ce la portiamo avanti anche in questo autunno. E allora le 8:18, grazie a tutti per i tanti messaggi al 333-4635-873. Sei stata nominata, Bettina. Alfredo, mi fai paura. Mi ha inserito in una lista delle voci di radio. Vabbè, quelle siamo, cioè non è che puoi fare le differenze. Bacioni a te, grazie sempre. Allora, il Sudafrica che mi ha acceso questo barbecue. Cioè il più grande del mondo per raggiungere questo record ed entrare nel Guinness, però non ce l'hanno fatta, ahimè. È successo la settimana scorsa, dove il Sudafrica ha radunato migliaia di persone in questo stadio per tentare proprio di riconquistare quel titolo lì, no? Entrare nel Guinness World Records per il maggior numero di persone che fanno un barbecue contemporaneamente. Ma ci pensate, cioè erano attesi circa 3.000 partecipanti ed è stato organizzato proprio in occasione, no, di questa giornata importante per quanto riguarda l'alimentazione. I partecipanti hanno cucinato intanto la tradizionale salsiccia sudafricana arrotolata insieme ai famosissimi hamburger, poi c'erano anche le bistecchine, le costolette, insomma di tutto un po'. Per essere conteggiato ogni partecipante, quindi dai 13 anni in su, doveva restare, pensate un po', alla postazione assegnata e grigliare in contemporanea per almeno 5 minuti consecutivi. Vabbè, uno dice 5 minuti non sono poi tanti, niente da fare, non ce l'hanno fatta, perché l'obiettivo era di superare il Giappone, che era il record fissato, era quello di 2220 persone, però sono arrivati, sì, hanno contato gli organizzatori, 2412 partecipanti durante questo tentativo, però purtroppo il risultato non è stato raggiunto, perché i concorrenti non erano rimasti alla loro postazione per tutto il periodo richiesto. 5 minuti, ma cosa sarà mai? Ma a volte ci si sta anche di più, no? Davanti al barbecue a grigliare. L'evento ha celebrato comunque questa importante giornata e ricavato, perché ci sono stati anche tanti soldini, quindi destinato per sostenere poi la distribuzione di 1 milione di pasti in tutto il Sudafrica, sappiamo il problema da quelle parti, quindi insomma in occasione proprio della giornata mondiale dell'alimentazione, quindi uno stile di vita curato, ne abbiamo parlato anche prima, l'alimentazione è importantissima, però per te peccato che non siano riusciti a raggiungere questo primato, questo video. Vabbè, andrà meglio la prossima volta. Cosa possiamo dire? Allora, torniamo alla musica, tra poco anche il traffico in questo giovedì, il 1° di ottobre, buon inizio mese con Lenny Kravitz.

0: riascoltato e qui abbiamo raggiunto le 8:24 e adesso ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo oltre 3 km di coda per lavoro poco prima della barriera di Rondissone, poco dopo lo svincolo di Chivasso Est, siamo in direzione Torino. Traffico intenso segnalato sulla 7 Milano-Genova tra allacciamento a 12 Genova-Rosignano e lo svincolo di Genova-Bolzaneto direzione Milano. C'è stata una perdita di carico sulla 10 Genova-Ventimiglia e viene segnalata tra lo svincolo di Genova-Pegli e lo svincolo di Genova-Voltri in direzione Ventimiglia. E personale su strada per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra lo svincolo di Romagnano-Sesia-Gemme e allacciamento a 4 Torino-Trieste in direzione Genova-Voltri. È tutto.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata. L'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Repubblica, anzi. No, Repubbliche, no, perché è scritto Repubbliche. Vabbè, mi sono sbagliata, succede. No, stavo leggendo, vedi, mi sono confusa perché stavo leggendo il messaggio di Esther che dice: intanto buongiorno Betty, buon inizio mese di ottobre, mese meraviglioso con colori bellissimi, è vero, abbraccioni e bacioni. Poi saluto anche Marco, ha scritto, vedi, niente, è stato un incubo questa mattina, vero? Cioè, ciao Betty, questa mattina la mia radio sveglia mi ha fregato perché c'era un'altra stazione. Ma chi è che si è permesso di cambiare stazione sulla radio sveglia di Marco? Tagliamo le manine, Chi è che è andato a ravanare la radio sveglia? Subito a cercarle la vostra frequenza e ti ho sentito. Ok, allora ci sei, possiamo continuare bene così. Dai, che tempo di novità, arrivano le nuove canzoni, canzoni autunnali. E che musica, Spirituale, la nuova canzone di Biagio Antonacci insieme a Saif, novità delle 8:30.

nel 2012, rispolverata questa canzone insieme a voi in questo giovedì mattina, primo ottobre. Abbiamo girato il calendario, ok, ci siamo tutti, grazie davvero per l'immensa partecipazione al 333 46 35 873. Domanda importante questa, che sto per farvi. Voi entrereste in isolamento fino al 2038? Sono tanti gli anni, lui vivrà da solo per oltre 10 anni, questo monaco buddista, quindi veglierà sulla tomba del fondatore di questa scuola Tendao, questo monaco buddista di 31 anni, giovanissimo, lui si chiama Sudaku Taguchi, sta per affrontare uno degli aspetti forse più rigidi, no, della fede buddista, no, ovvero l'isolamento. Lui, che sarà l'ottavo ad affrontare questa prova, si trasferirà in questo tempio di Nanzambo, in questo mausoleo, dove resterà da solo per più di un decennio e dove poi le sue giornate trascorreranno nello stesso modo. Mamma, guarda che difficilissimo, mamma mia, a volte si dice, no, vorrei sparire, no, ecco, isolarmi, però 10 anni, sveglia all'alba per cucinare, i pasti, poi da portare alla tomba, cura del col mausoleo, insomma, e dei giardini, poi curerà tutto questo, soprattutto nei mesi invernali. A causa poi delle temperature molto rigide, richiedono anche attenzioni particolari, cioè intanto lo studio dei manuali buddisti, poche ore per il sonno, queste saranno proprio le sue attività fino all'11 settembre del 2038, quando poi tornerà ad avere contatti con il resto del mondo. La sua è un'esperienza che pochi hanno affrontato portandola poi a termine, in tanti hanno iniziato però poi non sono riusciti quindi a terminare questa esperienza. Diciamo che negli ultimi anni sono stati 7 soltanto le persone che sono riuscite proprio a concludere questo isolamento. Tutti gli altri monaci che avevano poi intrapreso già l'isolamento sono, intanto qualcuno purtroppo è morto prima ancora di compiere i 12 anni di permanenza in questo mausoleo. Chissà se riuscirà a terminare questa esperienza, ragazzi, sono tanti, mamma mia, tantissimi anni tutto in isolamento fino al 2038, è quello che sta affrontando questo monaco. E su Gatto Taguchi, insomma, speriamo bene. Allora, la musica di Radio City, On My Soul, alle 8:39, ritroviamo questa di Bruno Mars.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

George Ezra con Budapest, riascoltata qui su Radio City. Bella questa canzone del 2013, mamma mia, volati via questi 13 anni, sembra ieri, invece sono già passati 13 anni. Allora, sapete che gli svizzeri sono quelli che cambiano casa in media 5 volte nella vita, ma non sono tantissimi. Siete in fase di un trasloco? Allora, saluto Sere che è alla ricerca della sua nuova casa, ce la puoi fare, dai. Allora, beh, gli svizzeri traslocano in media 5 volte nel corso della loro vita, che è veramente un trasloco, mamma mia, che angoscia, che ansia. E malgrado, insomma, veramente, diciamo che loro, poi vabbè, quasi un terzo si è spostato al massimo 2 volte, il 41% fra 3 e 5 volte, addirittura il 32% più di 5 volte, mamma mia, non c'è di terraferma quindi in Svizzera, perché insomma, poco sorprendente, cioè la quota di chi non ha mai traslocato o lo ha fatto magari una sola volta, che è già abbastanza, fare una volta e basta, è particolarmente alta tra gli under 29 anni. Allora, l'acquisto di una proprietà è stato il motivo, quindi determinante, no, di un trasloco, perché poi magari si cambia

comune cercare un nuovo alloggio per un nuovo posto di lavoro o una formazione. Il dato arriva al 19%. Da questo sondaggio traspare anche qualche differenza regionale. Per esempio, in Ticino si trova a casa più facilmente che altrove. Il 35% ha impiegato meno di un mese. A livello nazionale, invece, 1 su 10 ha dovuto cercare per oltre un anno, una quota che sale poi al 18% tra i 45 e i 59 anni, 59enni. Quindi, insomma, loro, gli svizzeri, cambiano casa in media 5 volte nella vita. Voi quante volte avete cambiato casa? Un trasloco, basta e avanza. Che dite? Intanto Noemi con noi.

Sono in fase di un trasloco fine settimana, ma veramente. Saluto Monica, allora in bocca al lupo, dai, ma insomma chiamiamo qualche insomma impresa, no? Lo fai tu il trasloco? No, un aiutino ci vuole. In bocca al lupo, però sai che bello la nuova casa. Poi ci sono soddisfazioni. Un bacione in bocca al lupo per questo trasloco e adesso Michael Jackson.

0: emozione. Michael Jackson, che abbiamo riascoltato con Bad, e qui siamo tornati negli anni 80. Che anno era? 1987, mamma mia, che meraviglia. Grazie a tutti, adesso prontissima la redazione, ascoltiamo anche le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio, Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone di Ernia che apre la nostra terza ora in questo giovedì mattina. Buon inizio mese di ottobre a tutti voi con i suoi caldi colori e l'aria più frizzante. L'aria fresca fresca. Benvenuti su Radio City, sono Betty insieme sino alle 10. Ritroviamo questa di Gabrielle.
2: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

Gabriel dalle 2000, vedi che si parla di traslochi, molti pronti a un trasloco, ragazzi, che momento, un po' è bello perché poi ti liberi di cose che magari sono lì da anni, che niente da fare, ci vuole un trasloco per alleggerire un pochino tutte le cose che abbiamo in casa, perché poi continuiamo a tenere, no? Ad accumulare cose, poi quando si fanno i traslochi veramente esce qualsiasi cosa, magari cose che cercavi da anni, ti rispuntano. No, perché abbiamo parlato che gli svizzeri cambiano casa in media 5 volte nella vita, mamma mia che incubo, ragazzi. Allora, abbiamo già salutato Laura che ha detto: io prossimo a un trasloco fine settimana, quindi insomma lì ci vogliono aziende, quindi una pianificazione meticolosa, ci vogliono queste ditte specializzate per evitare poi interruzioni prolungate, mamma mia, un marasma totale. Allora, ci ha raggiunta la nostra Mariuccia, dice: buongiorno tesoro, io nella mia vita ho fatto 8 traslochi, il primo partendo dalla Sicilia. Buona giornata e buon 1° ottobre, baci Mariuccia. 8 traslochi, mamma mia, veramente, ma come hai fatto, come ti sei, cioè, no, perché poi bisogna organizzarsi, non è una cosa da poco, ma 8 traslochi, poi dalla Sicilia al nord, ragazzi, mamma mia, complimenti. Ma ora basta, hai finito? Siamo rimaste lì? Oppure abbiamo una nuova casa prossima ad affrontare un altro trasloco? No, spero di no per te, grazie mille, sempre un piacere ritrovarti, buonissima giornata che si cucina di buono oggi. Intanto The Adventures of Rainer, Dance Maggie, Red of Chili Pepper.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.
7: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità: stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù: maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.

qualche giorno fa, oggi è la giornata da dedicare al caffè, un buon caffè per tutti. Ve lo offriamo noi di Radio City, quanto ci piace il caffè. Ma come si fa a iniziare la giornata senza bere un buon caffè? Intanto tutti i bar sintonizzati su Radio City, i baristi, perché sono fondamentali per un buon caffè, quindi un saluto speciale a loro. Allora, abbiamo anche parlato di traslochi. Questa mattina abbiamo detto che gli svizzeri cambiano casa in media 5 volte nella vita. Cioè, abbiamo parlato anche della nostra Mariuccia, che lei ha traslocato 8 volte. Ragazzi, qui entriamo nel Guinness dei primati, Allora, è arrivato questo messaggio, attenzione, buongiorno a tutti, ho sentito il sondaggio sui traslochi, il signore che ha traslocato 8 volte, la signora Mariuccia, mi batte di gran lunga, il mio prossimo trasferimento sarà il 22esimo della mia vita, ma 22 traslochi, mamma mia ragazzi. Allora, lui scrive, Giovanni, che saluto e ringrazio, ho già vissuto in Piemonte e sto preparando il mio futuro trasloco dalla Francia ad Asti, ho 62 anni, saluti da Giovanni, futuro cittadino itinerante del Piemonte. Allora ti aspettiamo, l'Astigiano, un posto meraviglioso, hai scelto il Monferrato, ci trattiamo bene, mamma mia, 22 traslochi, ma siamo pazzi, ma come fai? Ma ti fermi in Piemonte oppure hai intenzione di spostarti nuovamente? Allora, buon 22esimo trasloco, caro il mio Giovanni, ti aspettiamo in Piemonte, sintonizzato su Radio City, hai scelto bene, come radio perfetto direi. Grazie mille Giovanni, ti aspettiamo, intanto buon trasloco a tutti voi e buona giornata. Il 1° di ottobre, buon inizio mese con la musica di Radio City, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi.

La novità allora oggi, giornata mondiale del caffè, anzi la giornata internazionale del caffè, allora festeggiamo questa bevanda meravigliosa che poi abbiamo parlato l'altro giorno, non so se avete sentito la notizia, che il caffè diciamo che è il nuovo cupido, perché per 7 italiani su 10 è proprio il segreto, è la bevanda perfetta per rompere il ghiaccio, per conquistare, capito? È vero, perché poi, cioè, quando siamo stati un po' giovani, no? Un pochino, giusto, Però il momento del caffè si conferma molto più di una semplice pausettina, è un vero rituale, quindi sociale, o alleato poi anche per i primi incontri, no? Perché l'arma segreta per rompere proprio il ghiaccio, secondo queste ricerche, quindi un'indagine che ha rivelato come il 62% degli italiani, diciamo che per loro il caffè rappresenti il punto di partenza, no? Delle relazioni importanti, cioè non è che dici andiamo a bere un caffè, no, cioè non è che dici andiamo a bere una birretta, no, dici andiamo a bere un caffè, ecco. E quindi insomma hai capito, il nuovo cupido. E leggevo proprio che in questa giornata, beh, ricordiamo che dietro un espresso anche al banco, no? Che dura poi mezzo minuto, c'è un mestiere, quindi la macchina accesa per prima cosa, poi quella che deve arrivare in temperatura prima dei clienti, quindi è importante anche la macinatura, che viene spesso ritoccata durante il giorno per offrire un buon caffè. E poi ragazzi, anche diciamo che chi sta al banco sa già come prendi il caffè, no? I fedelissimi clienti, quindi i baristi sanno anche come ti chiami, quindi un saluto speciale anche ai baristi che ogni giorno ci regalano veramente grandi emozioni con un buon caffè. E poi questa prima ricorrenza ufficiale che promuove tra l'altro una filiera che dà lavoro a 25 milioni di agricoltori, cioè dietro questo gesto quotidiano e rassicurante con cui milioni di persone iniziano la giornata, si muove, beh, una complessa macchina economica, quindi da non sottovalutare. Poi sappiamo, onorare le persone dietro ogni tazza per accendere i riflettori su chi nei campi di tutto il pianeta rende possibile, se vogliamo, uno dei riti più diffusi e condivisi di sempre, soprattutto per noi italiani, è importantissimo. E allora buon caffè a tutti e salutiamo tutti i bar sintonizzati su Radio City. Torniamo alla compilation, i nostri successi che ascolteremo senza alcun tipo di interruzione nei prossimi minuti. In arrivo anche questa dal 2005, c'è Craig David.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lente a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Center mi aspettavo un espresso, no, questa mattina era in programmazione Taste, che va bene gli stess, va bene gli stess. Giusto per rimanere in tema Piemonte, piemontese, il nostro dialetto, allora Giovanni, no, si prepara ad arrivare, a trasferirsi proprio in Piemonte, il 22esimo trasloco, mamma ragazzi, chapeau, veramente complimenti, noi ti aspettiamo, colline del Monferrato, Langhero Ero, una meraviglia, vedi che lui si è innamorato del Piemonte, vedi lì, e grazie anche alla nostra radio, vedi che pubblicizziamo la nostra regione, giustamente lo facciamo con molto piacere perché siamo orgogliosi del nostro bellissimo Piemonte. Grazie Giovanni, è stato un piacere conoscerti e incontrarti questa mattina, rimani su Radio City, saluto anche Paolo, lui è a quota 8 come traslochi, però basta. Adesso ci fermiamo, mi raccomando. Grazie davvero per l'immensa partecipazione. Saluto e ringrazio anche Max di Acquiterme. Un saluto Max, è stato un piacere ritrovarti, leggerti questa mattina. E poi intanto facciamo un in bocca al lupo a Vittore Sgarbi. Abbiamo sentito dalla redazione, è stato ricoverato in condizioni gravi, terapia intensiva, speriamo bene. Però, insomma, la notizia di ieri pomeriggio, la morte di Mazzullo, la voce di Topo Gigio, attore, doppiatore, che festeggiò tra l'altro i suoi 100 anni proprio a giugno, una mega festa, sindaco che ha portato Messina in Italia, il maestro proprio Peppino Mazzullo, è attore, doppiatore, la voce di Topo Gigio dal 61 al 2006, che ha accompagnato generazioni di bambini, e beh certo, e lo abbiamo amato, e che ancora oggi ricordiamo, no? Tra queste la famosissima domanda, ma cosa mi dici mai? Ecco, che Mazzullo proprio inventò. Topo Gigio è apparso a Canzonissima, a Sanremo, lo Zecchino d'Oro, in tante trasmissioni Rai, ultimamente anche a Sanremo, no? Quindi insomma veramente un grande ricordo, un emozione, il legame tra Mazzullo e Topo Gigio iniziò nel 1961, ma il maestro giurò di aver incontrato il roditore 35 anni prima, e alla soglia di 100 anni lui dedicò anche un pensiero ai più giovani: ognuno di noi ha il suo divino è dentro, se lo svegli farà cose divine, ma cosa sono le cose divine? Quelle che non fanno male agli altri. E questo era un messaggio che lui diede proprio ai giovani, alla bellezza di 100 anni, portati benissimo, però purtroppo ieri la notizia della sua morte. Noi lo ricordiamo questa mattina con molto piacere, la voce meravigliosa di Topo Gigio. James Blunt, il nuovo singolo Taste Like Summer. Hey.

bellissimo, quanto mi piace questo pezzo, bellissimo, bello bello bello. Allora saluto e ringrazio ancora Mariuccia, un saluto a Marco. Ti stai lamentando Marco, baci a te, buona giornata. Poi aspetta, ho bisogno di una basettina perché devo leggere un po' di messaggi. Allora Mauro che mi ha raggiunto con il suo messaggio di buongiorno, buon inizio mese di ottobre, un mese, il mese è dedicato alla prevenzione, da non dimenticare, perché la prevenzione è importantissimo, ecco, mi raccomando. E poi oggi la giornata degli anziani, quindi ci siamo, cioè dobbiamo festeggiare questa giornata. E beh, l'importante è già qualcosa invecchiare, no? Perché l'anziano è così carino, ci piace, quindi questo è un messaggio per Marco. Saluto e ringrazio ancora Paolo, un ringraziamento speciale anche a te, buonissima giornata anche a Silvana, grazie, un bacione grande grande a Simona, ho ricevuto il tuo messaggio con i compl- grazie, troppo buoni davvero. Ok, possiamo andare con l'ultima canzone prima dei saluti, la Cool and the Gang, che non è una parolaccia, ok? 1984, noi passiamo questa, Fresh.

0: redazione, come sempre a quest'ora, anche gli ultimi aggiornamenti. Buon proseguimento di giornata in nostra compagnia e buon inizio mese a tutti voi. A domani le 10 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele ha evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Amore, amore.
1: Amore.
0: Lorenzo Giova che partenza, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E siamo noi, certo. Ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì. Dai che, ma vola la settimana, vola il tempo. Siamo quasi, quasi al fine settimana e allora godiamoci questa giornata. Ciao a tutti, benvenuti. Grazie per l'ascolto, per i messaggi che stanno arrivando. Siete con Paola fino alle 13.
2: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City.

Questa è Home Man. Allora, Lorenzo che ha festeggiato l'altro giorno i suoi primi 60 anni, non sentirli. Allora, saluto Carla, buongiorno, ciao, buongiorno Paolo. Oggi giornata un po' da sonno, abbraccione globale, però ti facciamo, ti diamo la scossa, ti diamo la carica, decisamente, insomma, la vedo che balla già, giusto così. Un bacione Carla, buon lavoro, buona giornata, ciao Paola, buona giornata. Grazie Alfredo, saluto e abbraccio Colli, saluto tutti voi presenti, i vostri messaggi al 333-4635-873. Allora, parleremo di cose buone, parleremo di caffè, ovviamente la giornata internazionale del caffè, questo rituale, questo caffè che tanto ci piace poi in Italia, lasciateci stare, e poi dei tramezzini. Comunque andiamo per ordine, invece un anniversario importante, andiamo indietro, intanto la giornata di ieri, il 30 settembre, però era il 30 settembre del 1984, Kofu, che succede? Quel giorno debuttava negli Stati Uniti una serie televisiva, allora un po' di tempo fa, qualche giorno fa, abbiamo parlato di serie televisive, le abbiamo elencate praticamente tutte, grandi ricordi fino agli anni 70-80, insomma una serie destinata a raccogliere un successo davvero senza precedenti. Stiamo parlando de La Signora in Giallo, che poi con tutto l'amore e tutto l'affetto portava un po' sfiga, perché dove arrivava lei, pam, scappava al morto. Comunque la serie raggiunse il ragguardevole numero di 264 episodi prodotti in 12 stagioni, con uno straordinario seguito di pubblico, sappiamo, arrivato fino ad oggi, insomma, quelle serie che qua e là, tipo Colombo anche, no? E si riguardano volentieri. Allora, il primo episodio si intitolava Chi ha ucciso Sherlock Holmes? Grande protagonista, ovviamente, Angela Lansbury, grandissima, che interpretava la scrittrice e detective amatoriale Jessica Fletcher. Quindi un ricordo per questa serie che ebbe veramente un grande, grande successo. Questa è una sigla che ben è ben riconoscibile. Katie Tunstall con noi, questa Suddenly I See.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Infiltrazioni umide nella giornata di giovedì apporteranno della variabilità tra Liguria e Piemonte. Segnalo molta nuvolosità nel corso della giornata, con anche qualche piovasco, non escluso. Temperature massime comunque miti, con valori fino ai 25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

come spesso diciamo, insomma, li scegliamo per voi. Abbiamo un sacco di bella musica da ascoltare insieme anche oggi, ma che bella, è sempre una buona occasione sorseggiare un buon caffè e anche ascoltare una canzone di Ed Sheeran, questa Overpass Graffiti. Ma io a volte mi stupisco, mi sembrava un pochino più giovane questa canzone, ed è il 2021, mi sembrava pubblicata più recentemente, e invece sono passati anni. Allora Carla, ancora benvenuta, grande la signora in giallo, l'abbiamo ricordata prima, questo anniversario, no? Il 30 settembre del 1984 negli States debuttava questa serie, insomma, che poi ebbe veramente un enorme successo in giro per il mondo, repliche su repliche ancora adesso, insomma, un po' come Colombo, dicevamo, no? E altre serie TV, ovviamente, di cui già abbiamo parlato nei giorni scorsi. Buongiorno cara Paola, qui siamo un po' incatramati. Ai ai, Sandrina, che succede? Allora, buon giovedì. Beh, insomma, un pochino di acciacchini, malanni di stagione, attenzione, tenete duro, mi raccomando. Un grande abbraccio a tutti voi, bacini all'amati. Allora, Sandra dice: ricordo ogni singola puntata della signora Fletcher, le ho viste un sacco di volte, vedili, che è così, assolutamente, quelle serie alle quali siamo veramente affezionati. La signora in giallo, che carina, Angela Lansbury. 10:28 su Radio City, novitace ultimo, la sua canzone Tutto.

canzone di Ultimo su Radio City, mi arriva un messaggio: ciao, vuol dire che il Super Max, ma che bella sorpresa. Ciao caro, allora da Acquiterme Massimino, porta una sfiga assurda, dice con tutto l'affetto, come sempre lo diciamo, no? E l'ho detto anche prima, la signora in giallo, no, ve lo dicevamo così scherzando, perché effettivamente, cioè, ogni puntata dove arriva, cioè, prima non c'era niente, appunto, dove arriva lei, pam, ci scappa il morto, vabbè. Allora, però noi, dice Max, la guardiamo ancora oggi e tutti i giorni. Ciao super donna, ciao caro, intanto un piacere, sai che ti aspettiamo sempre per un caffettino insieme. Ciao Max, benvenuto. Beh, insomma, la signora in giallo, un successo enorme, globale in tutto il mondo, quindi una serie fortunatissima, grazie ancora. Buongiorno Paola, questo è il messaggio di Patrick, che anticipa un po' la notizia, voglio dire, la giornata internazionale del caffè, quindi ne parleremo. E buongiorno a tutti voi della Super Radio City, del cuore agli ascoltatori dalla Patri, benvenuto ottobre e i suoi colori, oggi giornata dedicata al caffè, quindi evviva il caffè del risveglio, dice Patri, quello in compagnia degli amici, quello che ti offrono le parrucchiere, perché no, è vero, assolutamente, anche diventate amiche, che bello, ogni scusa è buona.

per assaporare un caffè, giusto, giustissimo. Allora ringrazio e saluto Michele, grazie, è tutto a posto, benissimo, buon lavoro a te. Saluto Ari che dice di essere nata brava, si fa presto a dire. Ciao Ari, un abbraccio a te. Intanto noi continuiamo con la nostra musica, abbiamo detto un sacco di musica bella, un sacco di successi anche City Story, ma intanto con noi c'è Taylor Swift, Is It Over Now?

0: direttamente da Bailando Sotto le Stelle.
1: Sentiamo.
0: La bionda alta, riccia o liscia.
1: No,
0: chi lo saprà? In diretta su Radio City,
1: sì.
0: La leonessa Paoletta. Altro che signora Fletcher.
1: No, no, ma che film hai visto? Cioè, no, no, leonessa direi di no, assolutamente. Mi basta che sono speaker. Basta. Pinuccio, a voi, è il nostro vocalist. Eccolo qua. Ciao, Pinuccio, un bacione grande a te. Ma dove te le sogni, queste cose? Saluto anche Ale, buongiorno.
2: Buongiorno Paola.
1: Ciao caro, ciao.
2: Per la serie a volte ritornano,
1: è vero,
2: tipo
1: bene.
2: I raffreddori. Un saluto da Ale dalla quasi Svizzera a tutti e un bacione particolare alla Cri. Ciao.
1: Assolutamente, salutiamo insieme la Cri. Buongiorno Ale, sempre un piacere, ti ritroviamo sempre molto volentieri dalla quasi Svizzera. 10:40 continuiamo con noi, ci sono i Backstreet Boys.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre, solo a Torino Outlet Village.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

l'odore del caffè che fa rima, che cita Brescia in questa canzone insieme a Giulia, questo è Serenamente. Allora, è l'aroma, il profumo del caffè al mattino, che meraviglia. Ne abbiamo già parlato, Patri ha anticipato questa giornata, la giornata allora che celebriamo la bevanda più amata dagli italiani. Il 1 ottobre è la giornata internazionale del caffè, tra curiosità, leggende, tipologie varie di caffè. Il nettare degli dei, il nettare miracoloso proveniente da molto molto lontano. Allora, il caffè, si sa, è la bevanda più amata e popolare al mondo. In Italia poi è simbolo nazionale, insomma è proprio un rito, un rituale d'obbligo per coronare un pasto, un bel piattone di qualcosa di buono, un caffè ristretto, cremoso e intenso. Il nostro italiano, ragazzi, ecco, non all'estero, preso al volo al bar sotto casa. Salutiamo tutti i baristi che sono con noi con la nostra musica quest'oggi, oppure in casa preparato con la vecchia grande moka, la mitica moka, sa anche di famiglia, no? Insomma, ricordi di infanzia, a casa dei nonni, a casa della nonna. Fra l'altro, un giro d'affari da 34 miliardi di dollari, leggevo notizia di oggi, appunto, insomma, un mercato decisamente fiorente. Ringrazio Michele, il nostro super tecnico, grazie a te, un bacione, buon lavoro. Ringrazio e abbraccio anche Sonia, che sta passando un periodo un po' bruttino, quindi un grande abbraccio, tutto il nostro sostegno, glielo mandiamo insieme a tutti voi, ok? Ciao Sonia, un bacione grande, buona giornata a tutti. Feels con Calvin Harris e la voce di Katy Perry.

0: sono Ariete e Angelina Mango su Radio City. Che bella vita, che bella vita, che bello caffè, anche in carcere lo sanno fa, no? La famosa canzone. No, io ci ho pensato, perché parlando del caffè, quello buono, ristretto, cremoso, italiano, andiamo a punzecchiare chi non lo sta prendendo, non può prenderlo in questi giorni, perché Fabion è in Francia.
1: Buongiorno. Continuare l'infieria, no?
0: Lo so.
1: Il mangiare, ne abbiamo parlato ieri, sì. Ieri è stata la giornata bruttissima, ci siamo capiti. E oggi il caffè, giornata del caffè, qua non penso proprio, qua il caffè non è proprio per la quale, lo sai bene, comunque continuate a sfottere sul mangiare,
0: è un pochino,
1: caffè,
0: dai,
1: non ti preoccupare. Ciao tesoro, un bacione, un saluto a tutta la bellissima community dalla France,
0: dalla France, viva la France. Allora dai, non essere invidioso. Fabione, dai, buonissima giornata, niente minestrine, eh? Ok, adesso dal passato, grande musica, arriva Rod Stewart.

0: Abbiamo passato un'estate caldissima, però i primi freschi, un po' di umidità, umidité al mattino, insomma possiamo dire che ci scaldiamo con la musica, si scalda l'atmosfera, che pezzone! Arrivano i vostri apprezzamenti, beh Carlo dice un pezzo di storia della musica, ovviamente, grande zio Rod, così dice Massimo. Rod Stewart, fra l'altro, con un po' di tristezza ovviamente, ha annunciato il suo ultimo tour, non mi ritiro, dice, ma questo sarà l'ultimo rock and roll tour, così dice l'81enne, perché ha 81 anni, musicista britannico che con grande piacere ogni volta riascoltiamo, e questo vabbè il maggiore successo probabilmente, Die of Income Sexy dal 1978. Linea Mentana, sono le 11:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no. Ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Olivia Dean e la sua nuova canzone Baby Steps. E allora piccoli piccoli passi, è arrivato anche ottobre, benvenuto ottobre, così dice Barbara. Ciao Barbara, benvenuta tu, un bacione, buonissima giornata a tutti voi. E beh, insomma, diciamo che l'autunno si sente nell'aria, è arrivato ufficialmente, però apprezziamo dai anche questa stagione con tutte le cose buone che porta al seguito. Intanto buon giovedì ancora, siete con Paola fino alle 13 su Radio City, anche Santana, Corazon e Spinado insieme ai Manà.
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I Love Radio City.

A Barbara un bacione, anche a Max, un altro Max, questa volta al mare. È quasi tempo di tornare, direi, mentre di solito lui vive a Barcellona. Barcellona, non so se avete visto, colpita da nubi fragili, da allagamenti pazzeschi nei giorni scorsi. Allora, abbiamo detto oggi 1 ottobre, abbiamo parlato già dei prodotti buoni che porta con sé l'autunno. 1 ottobre, qualcuno si ricorda e mi ricorda noi che andavamo a scuola il 1 ottobre, fatidico 1 ottobre, con anche i grembiuli bianco, quello nero era già da grandi, il fiocco rosa, fiocco azzurro, fiocco blu per tutti, reminiscenze un po' di anni fa. Allora, 100 anni fa abbiamo parlato, dicevo, di cose buone, già del caffè ovviamente. 100 anni fa nasceva il tramezzino, nati al caffè Mulassano di Torino, i caffè storici, bellissimi, eleganti di Torino. Nel 1926 i tramezzini festeggiano proprio un secolo. Secondo la tradizione il nome deriva, praticamente è stato coniato, insomma, da Gabriele D'Annunzio, mentre l'idea venne ad Angela De Michelis Nebbiolo, un cognome tipico, no? Che si ispirò al sandwich americano, eliminando la crosta del pane e creando nuove farciture. Quindi Torino innanzitutto, con le ricette più tradizionali e ricche della cucina piemontese, poi Milano ad esempio, dove locali come l'altro tramezzino propongono versioni moderne e gourmet molto apprezzate, e te credo. Il tramezzino quindi è diventato un simbolo della cultura gastronomica italiana. Beh, insomma, il tramezzino fatto bene, come si deve, farcito, è ghiottissimo, è veramente appetitoso. Quindi vive al tramezzino, solo cose buone, vabbè. E in Francia non so come siete messi, si possono mangiare forse. Portugal the man.

allora viva viva i tramezzini, mamma mia che sono appetitosi veramente, ghiotti ghiotti, se fatti bene, beh insomma poi sono pratici ovviamente. Allora il messaggio di Gianlu, ti do il benvenuto intanto, buongiorno a tutti, se parliamo di tramezzini io ci starei una vita a parlare di tramezzini, sono un mangiatore di tramezzi, ok allora te gusta eh? Allora io partivo da Borghetto Borbera per andare a mangiare tramezzini a Genova, allora spiega, al bar della stazione di Genova Quarto e Quinto, lì faceva la Paola che saluto tanto, la salutiamo anche noi, quindi particolarmente buoni, beh insomma se sono fatti bene, morbidosi, insomma sono meno impegnativi di un panino, magari fai più casino, no? Ecco, quindi sono pratici e viva i tramezzini, sono assolutamente d'accordo, grazie Gianlu, anche a te buonissima giornata.

0: è Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.

Ancora il gran completo, ancora insieme, 11 e 29. Buona mattina, allora piaccio i tramezzini. Allora, Ari cita ad esempio i tramezzini di Michele. Ok, poi Carla li apprezza e sono buoni, dai. C'è chi fa i conti, pragmatica, come Paola, dice, è un attimo andare a mangiare i tramezzini a Genova, quindi benzina, autostrada, parcheggi che costano niente a Genova, ok? No, ma tanto tempo fa il nostro amico Gianlu, che ringrazio ancora, ha citato appunto le stazioni, ad esempio le stazioni ferroviarie di quarto e quinto. Io ricordo anche a Brignole, ma tanti anni fa, dei tramezzini buonissimi, vedi le stazioni ferroviarie. Grazie amici, buonissima mattina, ci viene una fame qui se continuiamo così. Novità, Karol G e Bruno Mars, romanticissimi, questa è Still.

0: Ballando con le stelle, Pinuccio è un ballo molto romantico. Amici, adesso tre successi non stop, sentite qua che cosa abbiamo scelto per voi per aprire la compilation. Ricordi anni del Festival Bar 1998, Emilia Big Big World.
1: Sì,

0: con Shine, 11.45 però aperta da Emilia. Che flash, che ricordi, grande successo di fine anni 90, gli anni del Festival Bar, Emilia Big Big World. Allora, una carrambata, facciamo una carrambata. Allora, Gianluca, il nostro amico Gianlu, ha citato i tramezzini di Genova, no? Di cui abbiamo parlato poco fa, preparati dalla Paola. Ebbene, la Paola è qui è qui con noi, insomma, ha chiamato Gianlu per un passaparola, quindi gli amici che hanno sentito parlare di lei, appunto, in radio, quindi potere della radio, ragazzi, quindi ci fa molto molto piacere, una cosa bellissima. Fra l'altro Gianluca aggiunge: potrei fare una tesi sui tramezzini, quindi ragazzi, un intenditore, come si deve. Grazie ancora, un grandissimo abbraccio a tutti voi.
1: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
2: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
3: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
2: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: un'altra bella mattina insieme a voi. È sempre un piacere leggervi, belle, queste chiacchierate, una mattina affollata. Grazie per i tanti messaggi. Ma Body Heat Ready con Somber su Radio City, e adesso continuiamo così. Grazie ancora a tutti voi, c'è Olly, lo riconoscete, ritroviamo e riascoltiamo insieme Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Diego su Radio City con la sua Stupid Song, e prima Mentre Cucini ti metti a cantare Balorda Nostalgia con Olly, e l'abbiamo cantata tutta. E buona giornata e grazie ancora. Adesso vi ricordo un appuntamento. Ci catapultiamo già nel weekend, domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba nella frazione Crebini Cazzuli torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, cose buone, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è una grande novità, l'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. Adesso si viaggia con i ricordi, riavvolgiamo indietro nel tempo, 1983, Culture Club, Karma Chameleon.

0: degli anni 80, gli anni d'oro del resto con il Golden Boy, Boy George, Culture Club, grandi successi e in particolare questa che abbiamo riascoltato, cantato insieme anche oggi, City Story dall'83, dunque Karma Chameleon. Ci colleghiamo con la redazione per le ultime notizie, le 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump nello studio Vale, insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma, le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: con Had Some Help. Apriamo questa nuova ora insieme. Come state? Tutto bene? Caffè? Ok, nella giornata internazionale. Buon giovedì a tutti voi, le 12:09, siete con Paola fino alle 13. La nostra musica, continuiamo con il successo delle Cats High. Questa è Animal.
1: Ciao, sono Claudio di Ovada e I Love Radio City.

la super band delle Cat's Eye con noi, questa Animal. Allora, una notizia riportata dall'ANSA, dai vari siti di informazione oggi. Allora, nell'Alessandrino festeggiato il sindaco in carica più longevo d'Italia, dico, Allora, Gianfranco Ludovici, che ha 88 anni e guida il comune di Basaluzzo. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci seguono, ci ascoltano da Basaluzzo, provincia di Alessandria. Al sindaco Gianfranco, essere il primo cittadino più longevo d'Italia in carica significa portare sulle spalle una storia fatta di passione, ascolto e amore per il proprio paese. Con immensa stima e affetto, i dipendenti comunali. Questo si legge sulla targa consegnata al primo cittadino appunto di Basaluzzo. La sua è una lunga storia iniziata nel 1985. La sua storia è la nostra storia, dicono ancora i dipendenti, e continuare questo cammino insieme resta il nostro privilegio più grande. Bel messaggio, assolutamente, con tanto affetto dunque. Bel messaggio da parte, e una dedica appunto, e con un abbraccio praticamente i dipendenti comunali, i colleghi che salutiamo ovviamente. Buon lavoro e in modo particolare al sindaco più longevo d'Italia, quindi Basaluzzo, provincia di Alessandria. 12:13, noi continuiamo con Olly Mars insieme a Florida. You're in trouble.

Elisa su Radio City con la nuova canzone Kintsugi. Eccole le cicatrici di cui parla nella canzone Elisa, che è notizia di questi giorni, si è separata dal marito dopo 18 anni insieme, senza rancore però, quindi rimaniamo amici. Ahimè. Allora, caffè, nella giornata internazionale del caffè, berlo al mattino fa bene al cuore, tutte queste domande. Uno studio pubblicato tempo fa sull'European Heart Journal dice che bere il caffè al mattino in modo particolare ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari rispetto ad altri orari, quindi senza esagerare sempre ovviamente, ma al mattino ci vuole un rituale, l'inizio della giornata, altrimenti è che giorno è? No, il caffè ci vuole assolutamente. E poi altra domandona, ma l'acqua si beve prima o dopo? Ne abbiamo già parlato noi in questi anni, insomma l'acqua si beve prima assolutamente, perché poi magari se la bevi dopo il barista si arrabbia, dice che magari si offende più che altro, magari non è buono il caffè, no, de gustibus, per carità, però l'acqua come regola insomma si dovrebbe bere prima del caffè per pulire il palato e gustare meglio l'aroma della bevanda, nettare degli dèi, pulisce la bocca, quindi rimuove i sapori di cibo o bevande consumate prima ed esalta il gusto. Questo è quanto, queste almeno sono le regole, poi fate vobis. La nostra musica, The Cardigans, questa è Loveful.

0: successi. I Love Radio City. Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
3: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: E torniamo insieme ancora ai vostri messaggi. Buongiorno tesoro, il caffè al mattino è sopravvivenza, è questione di sopravvivenza, cantava Gino Paoli. Ciao Laura, Lauretta, un bacio grande, buon caffè. Novità, John Legend. No.

Ancora e ancora un promemoria per voi, voglio ricordare un appuntamento importante per sabato 3 ottobre ci sarà la giornata del benessere presso il Centro Culturale Capurro Biblioteca di Novi Ligure. Al mattino tavola rotonda che nel mese della prevenzione avrà come focus il cancro al seno, ingresso libero accreditato ECM per operatori sanitari. Poi nel pomeriggio, molto interessante, potrete partecipare a laboratori di arte, teatro e pratica mindfulness. Per saperne di più, per tutti i dettagli del programma e per le iscrizioni ai laboratori, visitate il sito internet dell'Associazione Iris di Novi Ligure, quindi questo sabato. Ancora un pochino di ringraziamenti, grazie Laura, un bacione, Angie, benvenuta, un bacio a te, buon appetito a tutti, saluto e ringrazio ancora Gianluca, ciao Simo, Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Questo è Marvin Gaye con Charlie Puth e Meghan Trainor. Ma Madame, che stiamo per ascoltare, Madame potrebbe partecipare al prossimo festival. Se volete giocare al Totonomi, come facciamo un po' tutti gli anni, è presto e c'è tempo, possiamo pensarci anche all'anno nuovo. Comunque, al momento il nome di Madame è al centro di indiscrezioni, i rumors cosiddetti, no? E che la vorrebbero fortemente voluta dal direttore artistico, nonché conduttore Stefano De Martino, per il festival 2027. La starebbe corteggiando. Insieme a Madame circolano i nomi di altri artisti, come abbiamo già ricordato in questi giorni, Elodie, Mahmood e Tony F. Salmo, chi lo sa? Intanto la ascoltiamo, Madame con Mama non Mama.

Texas Hold'em con Beyoncé su Radio City. Siamo vicini al momento dei saluti, vicini alle 13. Ancora buon pranzo, buon pomeriggio a tutti voi e grazie per i messaggi. Allora adesso ritroviamo un duo, una coppia, due amici, Marra insieme a Gue, questa è Casini.

feste, casini, a voglia. Casino, beh, insomma, altrimenti che vita è? Se non c'è qualche casino, a voglia, tutti ne abbiamo. Adesso dal passato 1986, Doctor and the Medics.

0: scelti per voi, un po' come fatto in casa per voi col pollice, no? Di Benedetta Rossi. Un pezzone, una meraviglia, canzone strepitosa, grande successo dall'86, Doctor and the Medics con Spirit in the Sky. Grazie amici, grazie a tutti, tutti voi. Un grande abbraccio, buon pomeriggio. Ancora tra poco Renzo e noi ci risentiamo domani mattina. Vi aspetto come sempre a partire dalle 10. Baci a tutti da Paola, intanto le ultime notizie, le 13:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Gritsko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Osserva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, al CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info, www.vivaldiflutuic.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Safe and Sound, disco dei Capital City, che apre il nostro appuntamento questo giovedì 1° ottobre 2026, con un sacco di bella musica anche oggi. In arrivo, ovviamente, come già anticipato ieri, tante novità già a partire da oggi. Il primo è di Miley.
1: I love Radio City. Ciao da Selene.

SSSM. Rihanna con Britney Spears. Ah, tra l'altro di Rihanna, questa notizia che non è trapelata poi così tanto, però ci sono le immagini e anche i video. Quest'anno Rihanna è tornata a casa sua, cioè alle Barbados, questa isola bellissima. Perché? Per un evento particolare, questo carnevale che si celebra appunto alle Barbados, un appuntamento che ormai è diventato internazionale, nato tradizionalmente come festa del raccolto e poi ovviamente è diventata una festa proprio nazionale lì, insomma locale, molto importante, e Rihanna ha partecipato a casa sua, tra virgolette, a questo carnevale con un look da vera regina, un costume scenografico ricco di dettagli e colori. Tra l'altro ci sono anche delle immagini appunto di Rihanna, che oggi abbiamo ritrovato con questa bella canzone dell'estate 2011. Tra poco invece novità, prima c'è Mark Cremont, The Colors, insieme a Serena Brancale. Yeah!

0: Love Radio City.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
5: 13:28, sento profumo di novità, anche tutta italiana. Una coppia, musicalmente parlando, si chiama Biagio Tonacci insieme a Saif.

Mi piace. Nuovo singolo di Biagio Antonacci con Saif. Ne abbiamo parlato, per qualche settimana, questa collaborazione in arrivo. Compilation, tre successi. Il primo c'è Cristina Aguilera, Lil' Kim, Maya e insieme a Pink.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Stereophonics, che insomma continuano a sfornare singoli, sono passati anche dall'Italia nel 2025. Oggi li abbiamo ritrovati con questo successo del 2001, famosissimo dal titolo appunto Have a Nice Days. Ciao anche a Corrado, ciao, buon pomeriggio. A proposito, ricordiamo il nostro numero 333-46-35873. Intanto ritroviamo tra pochissimo un'altra canzone dal passato in Radio City Story. Prima c'è Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Estate 2021, disco di Dua Lipa qua su Radio City insieme a Renzo sino alle 16. Ritroviamo tra pochissimo, anzi torneremo indietro nel tempo con Radio City Story, ma prima un successo di questa estate. Ovviamente lei sta già preparando un altro tour e anche un progetto nel cassetto. Sto parlando di Noemi.

0: 89 l'abbiamo fatto questa volta con Michael Jackson. Abbiamo raggiunto le 14 un minuto, c'è l'appuntamento con l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio, la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Ava Max, l'abbiamo riascoltata qui su Radio City. Tra l'altro, Ava Max, insomma, ha affrontato un periodo veramente molto difficile, tra cambi di etichetta discografica, cancellazione di tour e anche rotture professionali, ma recentemente, insomma, è tornata sui social anche per festeggiare l'uscita ufficiale, insomma, del suo primo album di 6 anni fa, ecco. E ci sono anche qualche novità, insomma, in arrivo con il nuovo anno per quanto riguarda Ava Max, che oggi abbiamo ritrovato con questa bella canzone del 2020. Tra poco novità, ma prima c'è un successo dell'estate.
1: Marco da Novi Ligure, I Love Radio City.

l'arte dei grandi successi. Saluto anche chi ci ascolta in DAB, DAB Plus Nord Italia, in streaming e anche attraverso la nostra applicazione, sempre disponibile dallo store. Allora, parliamo invece di un personaggio veramente particolare, anche un po' per... a volte anche un po' provocatorio, ecco, nel senso anche per quello che dice e soprattutto nei testi delle sue canzoni, ha tantissime collaborazioni alle spalle. Sto parlando di Sam Smith, è uscito un nuovo progetto, Hazel Eyes, il nuovo album, ma oggi, insomma, lo ritroviamo con... una canzone bellissima, un video particolare, qui si parla insomma di tradimenti. Infatti il titolo è I'm Not The Only One, lo ritroviamo dall'estate 2014. Sam Smith su Radio City.

siamo ancora un po' affezionati, insomma, ai successi dell'estate, come ad esempio questo di Samurai J. Allora, ci avviciniamo all'appuntamento? Eh sì, perché domenica 4 ottobre dalle ore 14.30 a Castelletto in provincia di Alessandria, nella frazione Crebini Cazzulli, torna la castagnata campagnola. Insomma, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, che in questo periodo arrivano, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno, tra l'altro, c'è una novità: un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è per domenica 4 ottobre dalle ore 14.30 a Castelletto d'Orba per la festa del sapore autentico, la castagnata campagnola. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
2: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.

Sugar Robin Schulz. Allora, ritroviamo un'altra delle nostre novità che trovate anche sul nostro sito web, se volete fate un giro. C'è il singolo di Cremonini che ci racconta una storia, Paparazzi.

0: Benson Boone su Radio City. Ora dai spazio anche ai vostri messaggi vocali.
1: I love Radio City per tutta la vita, siete troppo bravi, ci fate tanta compagnia. E un saluto da parte mia per la Sandra di Stazzano.
0: Sì.
1: E a tutti voi un grande saluto. Ciao dalla Orni.
0: Ciao Orni, grazie. 333 46 35873.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
6: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
7: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
6: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
7: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
8: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

ATB Topic 2021 qua su Radio City. Tra poco ritroveremo lo spazio con Radio City Story, ma abbiamo tempo per ascoltare ancora un paio di canzoni. La prima è italiana ed è stata una delle nostre novità.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

James Blunt. L'abbiamo ritrovato in questa bella canzone, il suo nuovo singolo. Intanto dal passato c'è una canzone del 1982 firmata dai Toto con Africa.

0: Toto con Africa 1982. Ogni tanto andiamo a ripescare questo successo incredibile. Lo spazio invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte! Friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna l'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Ogni giorno

0: non sbaglia un singolo, madonna. Questo è un nuovo lavoro, come tanti altri insomma nel passato che abbiamo trasmesso. Tra poco altra novità, l'ultima che ascolteremo insieme in questo giovedì pomeriggio. C'è intanto il disco di Jason Derulo, torniamo indietro di qualche annetto, 2020.
1: Siamo Michela e Anna di Acqui Terme.

già in vendita i biglietti per il suo live il prossimo anno, il 27 di marzo sarà in concerto a Milano, esattamente al Fabric, quindi vi invito insomma anche a acquistare i biglietti perché è una voce straordinaria, canterà anche questa canzone che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di giovedì. Duran Duran dal passato.

0: Love Radio City.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand up

0: Expo Eventi Culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Mike Smith, allora alle 15:23 ritroviamo la City Compilation, tra pochissimo, prima però volevo farvi sentire Annalisa con Madame.

Dai primi insomma commenti che arrivano, anche i vostri messaggi, piace questa canzone, dai. Amica, sentita così la collaborazione tra Annalisa e Madame, tra le nostre novità, c'è la City Compilation, partiamo con lei, LP. City.

0: meravigliosa la luna, Francesco Renga. Dal 2004 c'era anche Karol G, Manu Chao insieme, e siamo partiti con LP.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
9: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
10: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: American Girls, disco di Harry Styles, l'abbiamo ritrovato, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Però volevo ancora una volta ricordarvi l'appuntamento invece per domenica 4 ottobre dalle ore 14.30 a Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria, nella frazione Crebini e Cazzulli. Torna la castagnata campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra calderrost, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Tra l'altro quest'anno c'è anche, insomma, una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è per domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per la festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola.
1: I love Radio City.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Blondie 1978. Chiudo il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani venerdì, come sempre nella prima parte del pomeriggio, quindi a partire dalle ore 13. Vi lascio con Paolo Zangani, arriverà tra pochissimo. Prima però lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casalpalocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: The Weeknd su Radio City, ciao a tutti, buon pomeriggio. È il primo di ottobre, mi fa un po' di effetto girare il calendario e vedere questa data, primo di ottobre, giornata uggiosa, tipica, no? Voglio dire, dell'autunno, ci sta. E fa anche un pochino più freschino, comunque non si sta male, dai, diciamo la verità, possiamo non lamentarci. Cominciamo la nostra prima ora insieme, c'è Olivia Odin.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure, I love Radio City.

con Olivia Tin su Radio City, 19. Che si fa di bello in questa giornata? Beh, si lavora, è normale che sia così. Buon lavoro amici e anche un ciao agli studenti che stanno ascoltando la radio mentre studiano.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore spiccata variabilità tra Piemonte e Liguria, con tempo infatti in prevalenza uggioso e la possibilità anche di qualche debole piovasco. Domani il tempo sarà ancora variabile, con cieli che risulteranno ancora a tratti coperti, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Temperature di nuovo in ripresa, di qualche grado con picchi fino ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I want it to be
4: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it.
10: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

My body isn't ready. Il mio corpicino non è pronto, no. Summer è la canzone che abbiamo ascoltato pochi istanti fa, che ci porta dritti all'appuntamento con una novità. Antonacci, sei? No.

La collaborazione tra Biagio Antonacci e Saif Spirituali, c'è l'accento sulle finali. Questa è la canzone che abbiamo trovato tra le nostre novità e le 16:25 arriva anche un successo di un po' di anni fa, parecchio ormai, 2014.

0: Return to Innocence, gli Enigma, questa grande canzone del 1994 su Radio City. Quanto tempo è passato, però insomma certe canzoni rimangono impresse nella mente, quando le riascoltiamo rimaniamo sempre lì a bocca aperta, ma quanto era bella, no? Quante volte capita di dire questa cosa, specialmente quando andiamo a riascoltare canzoni che hanno rappresentato qualcosa nella nostra vita.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43 Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti.

del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno, segna la data. Fashion Day, 11 ottobre, solo a Torino Outlet Village.

Mendes con Camila Cabello. Ai tempi erano fidanzati, capito? Sono stati un pochino insieme e poi si sono mollati, sono cose che capitano nella vita. Però nel frattempo hanno inciso questa bella canzone che di tanto in tanto continuiamo ad ascoltare.

piacciono questi gorgheggi, come si chiamano? Un po' la la, oh la la, yuhu! Chaperone, brava, è molto. Good luck, baby! Buona fortuna, baby! Oh, questa è la settimana dedicata in parte anche alla prevenzione, no? Come succede spesso quando si arriva intorno ai mesi autunnali. Allora, sabato 3 ottobre ci sarà la giornata del benessere presso il Centro Culturale Capurro, biblioteca di Novi Ligure, provincia di Alessandria. Naturalmente lo diciamo per chi ci ascolta da più lontano. Al mattino, tavola rotonda che nel mese

della prevenzione avrà come focus il cancro alla mammella. L'ingresso è libero, accreditato ECM per operatori sanitari. Nel pomeriggio invece potrete partecipare a laboratori di arte, teatro e pratica mindfulness. Per tutti i dettagli del programma e per le iscrizioni ai laboratori visitate il sito internet dell'associazione Iris di Novi Ligure e lì trovate ovviamente tutti i dettagli, tutte le descrizioni di tutto ciò che accadrà.

Emma Marrone, Fabri Fibra con Antidroga su Radio City. Siamo vicinissimi all'appuntamento con Radio City Story. Chissà cosa andremo a ritrovare. Tra l'altro oggi leggevo su Giornata Mondiale, che è un sito che parla in modo specifico di tutte le giornate mondiali, ce ne sono tantissime ogni giorno. Oggi ad esempio è la giornata internazionale delle persone anziane, che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1990 per promuovere i diritti, la dignità, il valore delle persone anziane nella società, che è sempre molto importante. I nonni soprattutto, che bella invenzione. Però è anche la giornata internazionale della musica, celebrata in molti paesi per diffondere la cultura musicale. Qui in Italia non ne abbiamo bisogno, perché ne abbiamo, grazie al cielo, e la musica è parte, componente fondamentale della vita di molti di noi. Ma è soprattutto la giornata internazionale del caffè. So che ve ne hanno parlato già i miei colleghi da stamattina, perché è dedicata a una delle bevande più amate al mondo, irrinunciabile per alcuni, ad esempio per il sottoscritto. Anzi, sapete che vi dico? Vado a farmi un caffè. Radio City. Let me tell you.

0: La band svedese di Joy Tempest, lì in Europe, The Final Countdown, uscì nel 1986 come singolo ed è il nome anche all'album The Final Countdown, appunto. Celebre il riff di tastiera iniziale che è diventato uno dei più riconoscibili della storia del rock e che fu composto da Joy Tempest su una melodia che aveva scritto molti anni prima, era rimasta lì nel cassetto, poi vedi, alle volte uno va a ripescare le cose ed è diventato un successo mondiale. Con cui abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme di questo pomeriggio di giovedì 1° di ottobre. Ora le news, sono le 17 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Go.

0: Marley, Best Persuaded, con questa canzone ritorniamo insieme. Ciao a tutti, se volete raggiungerci potete farlo con WhatsApp, naturalmente mandare i vostri messaggi anche i vocali al 333 46 35 873. Noi siamo sempre qui pronti a leggervi e ad ascoltarvi.
1: Ciao, sono Francesca da Lerma. I love Radio City.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo al fuoco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2000.

di Bowser con Magnetic, uno dei successi dell'estate 2026. Prima abbiamo sentito anche i Pinguini Tattici Nucleari con Scooby-Doo. Inevitabilmente mi è tornato alla mente il cartone di Scooby-Doo, che è presente dal 1969, quindi molti di noi lo hanno visto crescendo da bambini. La sigla poi era memorabile, ora la primissima io sinceramente non la ricordavo, è questa. Ma che carina, ovviamente molto stile anni 60, perché era 1969, poi ovviamente è cambiata nel corso degli anni. Qual è il cartone animato a quale siete stati più legati e a cui siete tuttora magari più legati? Ce n'è uno in particolare?

Con Manu Rudetti. Ci sono degli argomenti che toccano le corde di ognuno di noi, devo dire la verità. Quando parliamo di cartoni animati, ad esempio, i ricordi riaffiorano. Baldu che mi scrive, dice: per me Sanpei, ma non è il solo naturalmente a scrivere, lo state facendo in diversi. Adesso poi vado a leggere anche gli altri messaggi. Aspetta, c'è uno che dice: aspetta, la Pantera Rosa, ciao.

Io non lo guardavo perché ero già un po' grandicello, devo dire, ero un po' impegnato in quel periodo, però questa sigla memorabile, veramente indimenticabile. Naturalmente stiamo parlando di Atlas UFO Robot. Ciao Carlo che ce lo ha ricordato. Grande, non è solo, ce ne sono veramente tantissimi. Per la musica invece ci penso io. R.E.M., questa è Losing My Religion, dal 91.

Losing My Religion, R.E.M. Irene di Michael Stipe. Ciao Gianna, lei ogni volta che c'è questa canzone inevitabilmente impazzisce perché è la sua preferita e noi ce lo ricordiamo. Ciao, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a voi che avete scelto Radio City. E adesso parliamo di un appuntamento importante o quantomeno interessante. Già, perché domenica 4 di ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, proprio qui in provincia di Alessandria, nelle frazioni Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, fritelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno c'è anche una grande novità che è l'esposizione dei trattori d'epoca. L'appuntamento quindi domenica 4 ottobre a partire dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico. La castagnata campagnola.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Lizzo, Jules. Chi se lo ricorda Alan Ford, fumetti in TV? Ecco, se l'ho ricordato Roberto, che dice chiamavo Alan Ford più che altro il fumetto, non tanto il cartone Super Gulp, ecco, si chiamava così esattamente, adesso è venuto in mente anche a me, voglio dire, sì, il fumetto era un'altra cosa in effetti, vabbè, comunque dai, ci sta anche quel ricordo. Parlavamo di cartoni animati per chi si fosse sintonizzato su Radio City solo da poco. Arriva un nuovo disco, John Legend. Nuovi

0: Daylight, che bella storia. John Legend su Radio City con questo disco nuovo. Non è altrettanto bella la storia che ci racconta Fabio?
1: Dottore, ho la dissenteria, sì, cosa devo fare? Ma ha provato col limone. Sì, quando lo tolgo ricomincio.
0: Eccoli, immaginiamo. Vabbè, dai.
1: Che qui sono fantastiche, stasera cerchiamo di mangiare qualcosa di decente.
0: Speriamo.
1: Ciao
0: dai.
1: Zanghissimo, ciao. Qua piove, un saluto dalla France, sempre in collegamento con la nostra bellissima radio. Ciao carissimo.
0: Ciao, vive la France, come si diceva una volta, insomma, vabbè. Ciao, mi raccomando, mangia cose buone, cerca di mangiare cose buone. Le zuppettine no, lasciale perdere.

0: pensando che l'originale delle U2 è quella dei soli U2. The One è bellissima, insuperabile, però anche questa con Mary J. Blige è una grande perla che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento con la compilation, canzone del 2006. Prima Achillone Nazionale, Achille Lauro con La Città degli Angeli, siamo partiti riascoltando Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine ed esattamente con Paradise.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Peggy Goo, Aerostar. Potentissima questa canzone che continua a imperversare in radio nonostante il fatto che sia legata all'estate 2026 che ormai abbiamo veramente lasciato alle spalle. Si vede oggi, si evince il clima autunnale di questo primo di ottobre. Ed Sheeran, lo ritroviamo pochi minuti dall'appuntamento con Radio City Story. Questa è Camera.

Casini, abbiamo un abbonamento speciale. Marrakesh con Gray, Casini, questa è la canzone che ci porta all'appuntamento con Radio City Story. Oggi devo dire due spazi dedicati alla musica che arriva dalla Svezia, perché abbiamo avuto nel precedente appuntamento gli Europe e adesso protagonisti gli svedesi per eccellenza, quelli che hanno portato la musica pop svedese nel mondo, ovvero gli ABBA.

0: Tra le tante canzoni degli ABBA celebri, conosciutissime nel mondo, abbiamo scelto questa che è Dancing Queen, che risale al 1976, esattamente l'anno in cui nacque Radio City, 50 anni fa. Grazie a tutti per l'attenzione, vi lascio con le informazioni tra pochi istanti, poi subito dopo ci sarà Valeria, naturalmente sarà lei ad accompagnarci sino alle 20. Ciao, domani da parte di Paolo Zangani vi aspetto qui alle 16 e oggi abbiamo raggiunto le 18 proprio in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Eni Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti?

0: Era Dua Lipa con Don't Start Now. Dal 2019 apre questa nostra prima ora insieme. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno ancora per queste due ore insieme. Tra le 18 e le 20 c'è anche Chris De Sarandi con Good Old Days.
1: Ciao, sono Gianni da Valenza, faccio il camionista, vi ascolto sempre. I love Radio City.

Chris Sarandi con Good Old Days, sono le 18:10. Ciao a tutti, ciao, se vi siete collegati solo ora con me, Valeria Ferrari, insieme all'interno di queste due ore, come tutti i giorni, no? Dal lunedì al venerdì, si parla di cinema durante questa nostra prima ora insieme. Non so se qualcuno tra di voi, praticamente tutti avranno visto l'Odissea, appunto di Nolan, che è diventato film che in Italia ha incassato di più nel 2026 rispetto ad altri film. Si è fatto un po' il confronto con il colosso che ha incassato di più in Italia nel 2026, che è stato Buen Camino di Checco Zalone, che appunto in questa classifica relativa all'anno solare ha raccolto nel 2026 circa 40,46 milioni di euro. E invece, appunto, un confronto c'è stata l'Odissea di Nolan, che ha fatto un bel po' di più, cioè 58,35 milioni di euro proprio al box office italiano nel 2026, appunto, con dati nella mano. C'è da dire una cosa, però, mi viene da dire che la differenza è stata anche a livello di sala cinema, cioè Odissea è rimasto tipo quanti mesi? Almeno 3 mesi è rimasto in sala, e poi chiaramente ha fatto arrivare tantissima gente anche curiosa in relazione appunto alla storia dell'Odissea. Sarà anche un po' questo il topic, l'argomento, quindi parleremo di cinema e anche di tante nuove uscite all'interno delle sale italiane. Prima c'è Sisa con Justin Timberlake e The Other Side.

0: romantica.
1: Ultimo singolo in uscita per Elisa Kintsugi, che tra l'altro è quella tecnica bellissima che si usa per mettere a posto, no, gli oggetti rotti, come può essere ad esempio una tazza, e lo si fa spesso e volentieri in Giappone quando si riempiono le crepe con l'oro. Possiamo fare con lo stagno, che forse è meglio, anche perché d'oro... Nugenè. Comunque, stavamo parlando di nuove uscite al cinema e appunto per quanto riguarda le sale italiane abbiamo fatto un po' il confronto su Nolan, cioè sull'Odissea di Nolan, che è stato appunto il film che ha incassato di più in Italia nel 2026, ma ci sono delle novità veramente molto molto carine per anche gli amanti del genere poliziesco, perché esce l'infernale Quinlan. Non è una delle opere fondamentali di Orson Welles, ma un culto per gli appassionati. Chiaramente parlo di poliziesco, quindi un film con anche un bel cast: Janet Leigh, Charlton Heston e insomma tanti altri. Con questo poliziotto messicano che si chiama Vargas e l'ispettore Quinlan, che indagano sulla morte di un ricco proprietario terreno, e durante le varie indagini ci si rende conto che Quinlan, che cosa fa? Ama e arriva a falsificare appunto le prove per far combaciare la realtà con le sue convinzioni. Non solo, anche a tema musicale, perché ci sarà Queen Budapest, cioè l'ultima esibizione filmata dei Queen al completo, quindi diciamo un po' più del genere documentario e musicale di quest'anno 2026. Sono tantissime le nuove uscite con questa canzone, però io vengo riportata direttamente agli inizi degli anni 2000 con Shrek. I Counting Crows, Accidentally in Love.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria, svincolo Bergamo, in direzione Milano. Sulla 6, Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Carmagnola, in direzione Torino. Sulla 7, Milano-Genova, code a svincolo Binasco, in direzione di Genova. Continuiamo sulla 10, Genova a Ventimiglia, materiali dispersi a svincolo Pietra Ligure. Sulla 12, Genova Rosignano, entrata chiusa a causa lavori, dalle ore 20 del 1 alle ore 7 del 2 ottobre 2026 a svincolo Carrodano in direzione Genova. Sulla 21, Torino Brescia, code a tratti per 2 km dopo svincolo Piacenza Ovest e prima di allacciamento a 21 a 1 in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicoli scortati e perdita di carico tra svincolo Ovada e svincolo Masone in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
8: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
9: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
1: Alla mezza di questa nostra prima ora insieme, una novità, quella di Karol G con Bruno Mars, si intitola Still.

Justin Bieber con Stay. Sono le 18:34 minuti qui su Radio City, stiamo parlando delle nuove uscite al cinema e siamo usciti un po' dall'Italia con film internazionali, ma ritorniamo con, secondo me, un filmone anche per quanto riguarda il cast. Allora, film è di Giorgio Pasotti, poi abbiamo come protagonisti Stefano Fresi, di Smetto quando voglio e tantissimi altri film, tra l'altro e peraltro mia saga italiana preferita, poi anche Giacomo Giorgio, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Papaleo, e uscirà tra pochissimo, tra una settimana circa, ed è un adattamento a una commedia che si chiama Il metodo Gronholm. E vi racconto in brevissimo la trama. Praticamente a Torino ci sono 6 candidati che si presentano per un colloquio in una multinazionale gigantesca, e loro, i protagonisti, sono appunto i candidati, no? Con competenze, ambizioni diverse, si riuniscono, vengono riuniti in questa stanza d'albergo di lusso con i selezionatori che, scompaiono e lasciano i candidati con una serie di istruzioni inquietanti, no? Viene spiegato che cosa? Che il colloquio seguirà questo metodo, che si chiama Gronholm. È un processo un po' spietato, no? La regola è semplice, quindi chi decide di abbandonare la stanza verrà automaticamente eliminato poi da, appunto, la selezione. Secondo me è molto interessante, io penso che andrò a vederlo al cinema. C'è anche Madonna con Dance Italia.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20. Discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Dal 2012, tra l'altro, una delle canzoni capostipite di quell'anno, Carly Rae Jepsen con Come Maybe. Tra l'altro, Carly Rae Jepsen, dov'è finita? Cos'è successo? Comunque, risaltiamo nel 2026, Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale con Partenope. Yeah!

Dal 2022 Glass Animals con Heat Waves, sono le 18:57 minuti qui su Radio City, tra pochissimo subito il nostro City Store. Abbiamo parlato di loro proprio poco fa. Parlo dei Queen con Don't Stop Me Now dal 1978 per il nostro appuntamento con il City Story.

0: 1978, il King, o anzi, meglio, la Queen dei City Story, Don't Stop Me Now, qui su Radio City, tra pochissimo l'informazione, i 100 secondi con Mentana. Sono le 19 e un minuto, buonasera a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica.
0: Ma a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. Il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa. E infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth con Selena Gomez, era il 2016, aprono questa nostra seconda ora insieme. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, anche Yugel, Imel Angel, Ultranate e Moving to the Sun.
1: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I Love Radio City.

con i Bastille Happier alle 19:15 minuti qui su Radio City. Vi riporterei dal 2018 della canzone un po' più indietro, nel 1995, quando 31 anni fa veniva rilasciata in Europa la prima PlayStation 1. Sto parlando però del 29 di settembre, anche se sono passati due giorni circa, è giusto ricordarla, anche perché sicuramente saranno in tanti ad averla avuta, ad averla posseduta e vissuta al 100% con la mamma che dice non stare troppo vicino alla televisione. Ho capito, avevi manco un metro praticamente di filo attaccato al joystick, cosa potevi fare, no? Tra l'altro rilasciato in Giappone nel dicembre appunto del 95 con la PlayStation 1, che è arrivata poi sul mercato europeo poco meno di un anno dopo, e c'erano due versioni, la FAT e la PS1, quindi un modello un po' più slim. Comunque sono tanti, no, i ricordi legati anche alla PlayStation 1. Uno sicuramente era il discorso del filo attaccato al joystick, che non ti permetteva di fare assolutamente nessun movimento. Poi mettevi la memory card, il disco e basta, eri a posto e cominciavi a giocare. Secondo me ancora qualcuno tra di voi al 333-46-35873 ce l'ha in casa e la mantiene un po' come se fosse un cimelio. C'è anche Olivia Rodrigo con la sua voce, Stupid Song, qui su Radio City. New York City's never looked so... ce l'ha in casa e la mantiene un po' come se fosse un cimelio. C'è anche Olivia Rodrigo con la sua voce, Stupid Song, qui su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore spiccata variabilità tra Piemonte e Liguria, con tempo infatti in prevalenza uggioso e la possibilità anche di qualche debole piovasco. Domani il tempo sarà ancora variabile, con cieli che risulteranno ancora a tratti coperti, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Temperature di nuovo in ripresa, di qualche grado con picchi fino ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Le 19 e 26 minuti, buonasera a tutti, è arrivato il momento della novità, quella di Biagio Antonacci con Saif, si intitola Spirituale.

Biagio Antonacci, Saif, all'interno di questa collaborazione. Spirituale è il titolo, qui su Radio City, alla mezza di questa nostra seconda ora insieme. Ciò vuol dire anche una City Compilation. Ci sono i tre successi non stop. In apertura, Jacquette con Say So, era il 2020.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: City

0: nostra compilation. Doja Cat con Say So in apertura al 2020, subito dopo l'ultima di Ernia con Dedica qui su Radio City. Please don't stop the music.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Hey,

0: Sabrina Carpenter con Tears alle 19.46 minuti. Parliamo di eventi. Domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba nelle frazioni Crebini e Cazzuli torna la Castagnata Campagnola, un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento quindi a domenica 4 di ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la Castagnata Campagnola.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I Kiss. Tra un po' goodbye ce lo diciamo, però prima c'è ancora qualcosa per te, che oltre a essere una canzone, anzi l'ultimo singolo di Ligabue, è anche il titolo. Nel frattempo alle 19:54, appena prima del nostro City Story.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: 83 chiude le nostre due ore insieme, ci risentiamo però domani sera, ovviamente sempre tra le 18 e le 20. Lascio ora la linea alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Vi saluto e vi abbraccio. Sono le 20 e un minuto, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
6: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
5: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
6: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Radio City. Non stop.
1: Jet setter. Go getter.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.

0: promozioni.
1: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I Love Radio City.

vibration of the groove.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: i successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
1: ogni ora,
0: in Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.